0: fuggi di faccia, il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già nave del tiro. Dalla caccia di porco voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.
1: Il tempo è mio, spuntaccio da quel corpo.

0: prence d'inganni.
1: Manca la regia parola.
0: A te lo lice.
1: Oh, signor, prenda lo sdegno e lascia che il nonco il bevole reo sfoghi l'affanno.
0: Tarda e

Oh, non devo mettere in via, perché dormirà solo in questo luogo.

Io t'amo qual padre, no, ma qual più fido amante, sposa Doronte sul

Questa figlia durante tu non sei, sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia, osservai del furor dei vincitori, e stabilirmi in questo trono,

primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attendo.

Tu sono fiderma, t'ascorta, fonde con floridante, ove l'aspetto e mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprate della viguardia, e già

facel porto, quale di me so suono, qual te presca te chiode. Forse ascolto qualche moto, di res amor nel buio, alla letra porte passe miei.

0: sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai là.
1: Farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme. A testar la vada, sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira. Nion risponde. Elmira. Aperteran le porte. Ah, che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corretto, amore, dai.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passa del cuore.
0: Guardie affrettate. Nomi, passa il cuore. Ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando che alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei.

Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, sin felice, il nome

0: perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te, a te mi moro.
0: S'altri noi discoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore. Floridante a me venga!

0: ufficio ti sensi.
1: Nome, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato. Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare chi

0: prima di te voglio. Ongo per la morte, addio.
1: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, mi dispiatato.
1: In forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte, o floridante,

0: mira, chi resista a nottrarmi?
1: Persi di sottradito!
2: Collate con il grande spirito e l'anima in tempo!
3: A noi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò ribelle!
2: Amico, resta per questi ciuffi!
3: Oggi verrò si eroi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

Alfo. Ah, te stesso, orrante traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagionte del tuo mal.

dov'è? Il regno, il sogno, è tutto per me, che misero cor. Che veggio! Che sento! Catene! Tormento! Regno, il sogno, dov'è, è tutto per me, il misero cor, è tutto.

con me, il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggia!